sing. Your love has given me wings. Penso che un sogno così non ritorna mai più. Mi dipingi con le mani nella faccia di blu. E improvviso di nido dal vento rapito. Excuse me, Jerry. E cominciavo a volare nel

sogni così non ritorno mai più. Mi dipingi con le mani nella faccia di blu. E improvviso tenido dal vento rapito. Excuse me, Jerry. E cominciavo a volare nel